come tutto. Itana, acha, oti, panibati con lo arayulo, fiti con lo.

cava lì, cava canali, cava mai famiglia in scaglia. Ne mancava con il canto, una lucetta verde, la salita e quale non mi ricordo, pace che non c'è dentro, pace, non mi ricordo. E già con un sito di vino in secondo,

capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

FIP nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.